sei con me. E i marciapiedi son pieni di quei maschi che vi han fregato la femminilità. Donne perfette, tranne in quel punto lì. Ah ah ah, tentato io sarei, ma che sorpresa avrò quando la spoglierò.